0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: No, è mio! Papà, papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
7: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
6: Italcarni.
7: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
8: No, è mio! È papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
13: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
14: Sono le 6:01.

0: Tra i grandi protagonisti degli anni Ottanta troviamo sicuramente lui, Howard Jones, che abbiamo ascoltato con il suo grande successo Like to Get to Know You Well.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, dove ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Dal 1981 abbiamo selezionato La Rettore con il suo grande successo Donatella.
1: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 26 60 00.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su Litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Sei su Radio Latina.
5: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: vivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
5: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it. Il meteo vi è offerto da Global Tel.
11: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da ampi spazi assolati sul Lazio. Si segnala solo il passaggio di qualche annuvolamento in più tra pomeriggio e sera, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime che però non andranno al di sopra dei 32 gradi. Ventilazione, che a tratti sarà in rinforzo con mare fino a mosso a fine giornata. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate connessi con Global.

0: Rivivi con noi di Radio Latina ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio pieno di grandi successi indimenticabili come questo che abbiamo appena ascoltato. Era Randy Crawford dal 1981 con You Might Need Somebody.
1: Radio Latina.

0: Rivivi con Radio Latina il meglio della musica di ieri attraverso i successi indimenticabili del passato, come questo di Desireless. Era Voyage Voyage tra le hit indimenticabili degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
5: Torna a Cisterna di Latina il Palio dell'Anello 2026. Domenica 22 agosto dalle 18, lungo il Corso della Repubblica, si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
6: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
7: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
8: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Sulla A91 Roma aeroporto di Fiumicino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
9: Sono le 7 e 2 minuti.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: E questa era la famosissima La Bamba, successo indimenticabile di Richie Valens del 1958, che i Los Lobos incisero nuovamente nel 1987 per il film La Bamba, ispirato proprio alla vita di Richie Valens.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Lascia. E tra i successi degli anni 80, come dimenticare questo fantastico duetto tra i Queen e David Bowie. Dalla loro collaborazione venne fuori questa bella canzone, Under Pressure.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
5: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it. Latiti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta, compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperta.

0: Radio Immagine Club, il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club, non ascoltarla soltanto, entraci.
1: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
3: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
2: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
3: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
2: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
3: Dalle 20 a Notte Fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
2: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
4: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Il Latina Calcio gioca e giocherà sempre al Francioni, lo assicura l'assessore allo sport del comune di Latina, Andrea Chiarato, intervenendo sulle procedure per l'affidamento dello stadio Francioni e del campo Bondioli. Le concessioni non sono ancora aggiudicate, per la concessione ponte sono in corso le verifiche necessarie, mentre per il bando europeo ventennale dello stadio Francioni si attende la nomina della commissione di gara. La squadra nerazzurra potrà comunque utilizzare lo stadio grazie ai tre nulla osta firmati dalla sindaca Celentano, necessari anche per l'iscrizione al campionato di Lega Pro. Inoltre, sia il bando ventennale sia l'avviso per la concessione ponte prevedono l'obbligo per il concessionario di garantire al Latina Calcio le gare al Francioni e gli allenamenti al Bondioli. Chiarato ha ribadito che le procedure sono ancora in corso, è stata presentata una sola offerta per ciascuna gara, ma devono essere completate tutte le verifiche previste. ABC Latina replica alla denuncia dei sindacati sulle condizioni di lavoro nell'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana. In una nota i sindacati avevano segnalato diverse criticità, tra cui cambi di turno comunicati con scarso preavviso, carenze e problemi con i dispositivi di protezione, mezzi ritenuti non sicuri, difficoltà nell'utilizzo delle docce a fine turno e aggressioni agli operatori. ABC ribadisce che la sicurezza dei lavoratori è una priorità e precisa che per quanto riguarda i guanti di protezione si sarebbe verificata soltanto la temporanea indisponibilità di una specifica taglia per una giornata, con reintegro della dotazione il giorno successivo. Sul parco mezzi l'azienda ricorda invece l'arrivo di 13 nuovi veicoli, mentre per il problema alle docce precisa che il disservizio è stato provocato dalla rottura di una tubazione interrata. L'azienda conferma infine la disponibilità al confronto con i sindacati e con la RSU, mentre le organizzazioni dei lavoratori hanno minacciato iniziative fino al possibile blocco del servizio in assenza di interventi concreti sulle condizioni dei lavoratori. Al via gli interventi per aumentare la sicurezza stradale sulla via Appia al lato sud a Terracina. In attuazione dell'ordinanza dirigenziale dello scorso 5 agosto sono stati installati due box ad alta visibilità per favorire il rallentamento dei veicoli e tutelare automobilisti e pedoni. I dispositivi si trovano al chilometro 104 e 200 lato mare in direzione nord e al chilometro 104 600 lato monte in direzione sud. Il tratto, caratterizzato da diverse curve con scarsa visibilità e da una forte presenza di pedoni diretti verso le spiagge, è stato interessato da diversi incidenti stradali. L'intervento sarà completato con rallentatori ottici d'impatto e una nuova segnaletica. Questo fine settimana torna il Norma Beer Fest, due giorni di birre artigianali, street food e musica dal vivo a Largo Caio Cessio nel centro storico di Norma. L'evento si inserisce all'interno del cartellone di Norma Estate 2026 ed è organizzato dall'associazione 04010 con il patrocinio del comune. Sabato e domenica il festival propone banchi di birre artigianali e stand di street food con il sostegno di attività locali e tribute band. L'ingresso è libero. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
4: Questa è Radio Latina.
6: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, alla

0: Romana, via Filiberto 55 di fronte IMPS, 0773 48 47 52.
1: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui, sei su Radio Latina. Radio Latina.
2: Novecentosettantadue.

Radio Latina. Novecentosettantadue.

0: Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
4: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
5: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
4: Agriturismo La Piana dell'Erica.
5: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
6: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
6: Qualità e convenienza ogni giorno.
7: A Latina, via Isonzo 221.
6: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Non perdere le super offerte.
8: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
9: Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Da lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. Prova il nuovo scivolo Vortex.
8: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
10: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
11: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la decima edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta. Con ingresso gratuito. Sermoneta in folklore. Emozioni da tutto il mondo.
12: Jerry Calà per Seat, prima.
13: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
12: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia dividile!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
14: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
15: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio

0: Su Radio Latina ogni giorno potete riscoprire le canzoni che hanno fatto da colonna sonora la vostra vita, con il loro carico di ricordi, canzoni sempre attuali. Questa era Kim Carnes, la quale nel 1981 ha ottenuto un successo strepitoso con questo brano. Era Betty Davis Eyes.
1: Radio Latina.

0: Vivi la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi grandi successi che hanno fatto la storia della musica. Questi erano i Bon Jovi che ci hanno dato una grande carica con la loro Runaway.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 26600.
2: L'Associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore, emozioni da tutto il mondo.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta, ha scritto Trump su Truth. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia è stato colpito un ospedale pediatrico. Agguato a Trieste, ai danni di 4 operai tutti di nazionalità kosovara che sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Gli agenti sono alla ricerca degli aggressori. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno stretto l'Italia in una morsa, arriva al nord, misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica. Tra oggi e domani è atteso il bis del maltempo. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Hodar, sfiderà Tommy Paul che ha eliminato Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo, ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Faria. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
6: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
7: Sono le 8 e 2 minuti.

0: Vasco Rossi è stato indubbiamente un grande protagonista della scena musicale degli anni 80 con ben 7 studio album pubblicati dall'80 all'89. Abbiamo ascoltato Brava Giulia dall'album C'è chi dice no del 1987.
1: Radio Latina.

0: Vivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare canzoni indimenticabili e tra queste non potevano mancare le hit storiche della Kool & Gang. Questa era Celebration.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris. Fine. Raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com.

0: com'è veloce e conveniente. Visita il sito welcome.it, chiamaci e Welcome è già a casa tua.
1: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
2: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
3: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
2: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
4: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
5: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Nuove polemiche sul servizio di salvamento delle spiagge libere a Latina. Un controllo della Guardia Costiera nei giorni scorsi ha portato a una contestazione per alcune irregolarità riscontrate in una postazione, tra cui la questione del defibrillatore e l'assenza della bombola di ossigeno. L'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco precisa però che il controllo ha riguardato una sola postazione e che non si tratta, almeno al momento, di una contestazione all'intero sistema di salvamento. Sul defibrillatore sono in corso approfondimenti, mentre le bombole di ossigeno, spiega Di Cocco, sono state acquistate e messe a disposizione già dal giorno successivo al controllo. Ma arriva la replica di Latina Bene Comune, il capogruppo Bellini e il vice segretario Ciotti, dopo un sopralluogo sul tratto B del lungomare, denunciano l'assenza di postazioni di salvamento sulle spiagge libere. Secondo LBC il problema non riguarda quindi soltanto una postazione controllata dalla Guardia Costiera. Il movimento richiama inoltre gli impegni assunti dal Comune per il mantenimento della bandiera blu e chiede chiarimenti sulla copertura del servizio di salvataggio, soprattutto nel tratto di lungomare rimasto senza postazioni. È stato arrestato dai carabinieri a Castelforte un uomo di 30 anni accusato di aver speso e di possedere banconote false. L'intervento è scattato nei giorni scorsi a Suio Terme dopo alcune segnalazioni di commercianti che avevano notato tentativi di pagamento con denaro contraffatto. I militari del NORM di Formia hanno fermato l'uomo, originario di Cassino e domiciliato a Minturno, e durante la perquisizione gli hanno trovato 17 banconote false nei tagli da 50 e 20 euro. Secondo i primi accertamenti, le banconote riportavano tutte la stessa matricola, confermando nella natura contraffatta. Dopo l'arresto inizialmente sono stati disposti i domiciliari, poi il GIP ha convalidato l'arresto e disposto per l'indagato l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria presso un comando dei carabinieri. ABC Latina replica alla denuncia dei sindacati sulle condizioni di lavoro nell'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana. In una nota i sindacati avevano segnalato diverse criticità, tra cui i cambi di turno comunicati con scarso preavviso, carenze e problemi con i dispositivi di protezione, mezzi ritenuti non sicuri, difficoltà nell'utilizzo delle docce a fine turno e aggressioni agli operatori. ABC ribadisce che la sicurezza dei lavoratori è una priorità e precisa che per quanto riguarda i guanti di protezione si sarebbe verificata soltanto la temporanea indisponibilità di una specifica taglia per una giornata, con reintegro della dotazione il giorno successivo. Sul parco mezzi l'azienda ricorda invece l'arrivo di 13 nuovi veicoli, mentre per il problema alle docce precisa che il disservizio è stato provocato dalla rottura di una tubazione interrata. L'azienda conferma infine la disponibilità al confronto con i sindacati e con la RSU, mentre le organizzazioni dei lavoratori hanno minacciato iniziative fino al possibile

0: possibile blocco del servizio in assenza di interventi concreti sulle condizioni dei lavoratori. Si avvia verso il gran finale la rassegna Cisterna Estate 2026. Domani, 21 agosto alle 19, nella corte di Palazzo Caetani è in programma il concerto a ingresso libero del giovane fisarmonicista classico Francesco Viselli. Ha iniziato a studiare fisarmonica a 13 anni, attualmente è allievo del maestro Flammini al Conservatorio Casella dell'Aquila e studia anche composizione. Quest'anno ha conquistato il primo premio al Premio Casella e il primo premio assoluto ai concorsi nazionali Terre di Severino e Perle Sonore. Quest'ultimo proprio a Cisterna. Il concerto si terrà alle 19 nella corte di Palazzo Caetani. In caso di maltempo sarà trasferito nella Sala Zuccari. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
3: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
1: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus, anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
7: La radio con i numeri giusti, 70.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta, questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo appena ascoltato Donna Summer con il suo successo del 1989, era This Time I Know It's For Real.
1: Radio Latina.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato, come questo True Blue, grande classico degli anni 80 di Madonna.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli 1 litro 4,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem. Ogni giorno il meglio.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. concessionariafiori.it.
5: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
6: Ma no, c'è la notte delle hit.
5: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
6: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
5: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
6: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
5: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
7: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Immediata la risposta di Teheran, secondo cui si tratta di una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Una serie di attacchi missilistici russi avvenuti nella notte ha causato la morte di almeno 8 persone nella capitale ucraina Kiev. Condomini e magazzini sono stati presi di mira nel massiccio attacco, secondo il servizio statale d'emergenza dell'Ucraina. Almeno 33 persone sono rimaste ferite. Una nuova scossa di magnitudo 5.9 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores, alle 4.47 ora italiana. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che ha devastato la provincia di Nusa Orientale, provocando 70 vittime e centinaia di feriti. Attimi di paura al porto canale di Cattolica nel Riminese, dove un'auto con due persone a bordo è finita in acqua. Alla guida un 45enne albanese che si sarebbe lanciato di proposito nel canale dopo un litigio con la moglie seduta al suo fianco. Salvati dai soccorritori, l'uomo è poi fuggito tra gli scogli. Solo poche ore prima era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Calcio: l'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per Curtis Jones, che è atteso oggi a Milano, operazione da 30 milioni di euro. Ufficiale intanto Diego Moreira al Milan, il belga indosserà la maglia numero 22. È tutto, più tardi.
8: Questa è Radio Latina.
9: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte INPS. 0773 48 47 52.
10: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra, l'infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Frosinone, si rallenta su via Piave e su via Le Mazzini all'altezza della rotonda per via Marittima, nei due casi in quest'ultima direzione. Altri rallentamenti su via Le Napoli, nei pressi di via del Cipresso, verso il centro. Nel Frusinate a Ceccano code su via Gaeta all'altezza dell'intersezione con via Aldo Moro, direzione centro. Ci spostiamo a Latina, si rallenta su via Isonzo all'altezza di via Don Luigi Sturzo e di via Priverno, nei due casi verso via Tucci. Altri rallentamenti su via Garigliano nei pressi di via Spromonte in quest'ultima direzione. E traffico rallentato su via Don Carlo Torello in prossimità di via dei Sanniti in uscita. Infine andiamo a Cisterna di Latina, si sta in coda sulla statale Appia in prossimità del bivio per via Acciarella verso il centro. Da Gina Pandolfo e Astra l'Info Mobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di Civiltà Stradale.
11: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
12: Sono le 9:03.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Questa era Diana Ross con il suo successo del 1980, I'm Coming Out.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
1: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
5: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
6: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
7: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
6: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
8: Torna a Cisterna di Latina il Palio dell'Anello 2026. Domenica 22 agosto dalle 18, lungo il Corso della Repubblica, si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice
8: del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry.

0: Vieni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Nuove polemiche sul servizio di salvamento delle spiagge libere a Latina. Un controllo della Guardia Costiera nei giorni scorsi ha portato a una contestazione per alcune irregolarità riscontrate in una postazione, tra cui la questione del defibrillatore e l'assenza della bombola di ossigeno. L'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco precisa però che il controllo ha riguardato una sola postazione e che non si tratta, almeno al momento, di una contestazione all'intero sistema di salvamento. Sul defibrillatore sono in corso approfondimenti, mentre le bombole di ossigeno, spiega Di Cocco, sono state acquistate e messe a disposizione già dal giorno successivo al controllo. Ma arriva la replica di Latina Bene Comune, il capogruppo Bellini e il vice segretario Ciotti, dopo un sopralluogo sul tratto B del lungomare, denunciano l'assenza di postazioni di salvamento sulle spiagge libere. Secondo LBC il problema non riguarda quindi soltanto una postazione controllata dalla Guardia Costiera. Il movimento richiama inoltre gli impegni assunti dal Comune per il mantenimento della bandiera blu e chiede chiarimenti sulla copertura del servizio di salvataggio, soprattutto nel tratto di lungomare rimasto senza postazioni. È stato arrestato dai carabinieri a Castelforte un uomo di 30 anni accusato di aver speso e di possedere banconote false. L'intervento è scattato nei giorni scorsi a Suio Terme dopo alcune segnalazioni di commercianti che avevano notato tentativi di pagamento con denaro contraffatto. I militari del Norm di Formia hanno fermato l'uomo, originario di Cassino e domiciliato a Minturno, e durante la perquisizione gli hanno trovato 17 banconote false nei tagli da 50 e 20 euro. Secondo i primi accertamenti, le banconote riportavano tutte la stessa matricola, confermandone la natura contraffatta. Dopo l'arresto inizialmente sono stati disposti i domiciliari, poi il GIP ha convalidato l'arresto e disposto per l'indagato l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria presso un comando dei carabinieri. È tornato operativo il pozzo artesiano della 22esima comunità montana degli Aurunci Ausoni, in località Madonna del Latte a Lenola, rimasto inutilizzato per un lungo periodo. I lavori di riparazione e riqualificazione sono stati completati e l'impianto è stato verificato durante un sopralluogo. La risorsa idrica potrà essere utilizzata per diverse esigenze del territorio, dalla prevenzione e dallo spegnimento degli incendi boschivi all'abbeveramento dei pascoli e al sostegno degli allevatori. L'acqua potrà inoltre servire ai residenti per riempire le cisterne private in caso di carenza o interruzione dell'approvvigionamento dalla rete. C'è tempo fino al 15 settembre per partecipare alla seconda edizione del Premio Nazionale di Poesia Dialettale Città di Sermoneta, promosso da Unitre Sermoneta in collaborazione con il Comune e con la Fondazione Roffredo Caetani. Il concorso vuole valorizzare i dialetti italiani come patrimonio culturale, ma anche come lingue vive capaci di raccontare il presente. I vincitori potranno ricevere premi in denaro fino a 1000 euro, mentre per i giovani sono previsti buoni libro. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 25 ottobre, preceduta da appuntamenti culturali il 24 e 25 a Sermoneta. Il bando e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del premio. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
5: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
4: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Frocia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico: compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto: io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per volta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quando sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
5: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
10: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
11: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da ampi spazi assolati sul Lazio. Si segnala solo il passaggio di qualche annuvolamento in più tra pomeriggio e sera, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime che però non andranno al di sopra dei 32 gradi. Ventilazione, che a tratti sarà in rinforzo con mare fino a mosso a fine giornata. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate connessi con Global.

0: Questa è Radio Latina per rivivere gli anni Ottanta attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Erano gli U2 con New Year's Day.
1: Radio Latina.

0: Out of Touch, uno dei tanti singoli di successo di Daryl Hall and John Oates. Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni 80, su Radio Latina.
1: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
2: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
1: Italcarni,
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
1: Qualità e convenienza ogni giorno.
3: A Latina, via Isonzo 221.
1: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Non perdere le super offerte.
4: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
5: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
6: Ma no, c'è la notte delle hit.
5: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
6: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
5: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
6: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
5: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
7: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia contro l'Iran una guerra economica devastante. Immediata la risposta di Teheran, secondo cui si tratta di una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. È di 12 morti e 32 feriti il bilancio al momento del massiccio attacco russo nella notte su Kiev, di questi almeno 7 nel distretto di Solomianskij. Per domani il sindaco della capitale ha disposto lutto cittadino. Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande è stato condannato all'ergastolo da un tribunale per una serie di reati finanziari, lo riferisce la China Central Television, secondo cui il gruppo è stato multato per 8,82 miliardi di yuan, mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi. Al fondatore del colosso anche la confisca di tutti i suoi beni personali. Ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga, e quanto accaduto in provincia di Imperia. La donna si è salvata nascondendosi in un bosco. L'uomo, dopo diverse ore di ricerca, è stato fermato dai carabinieri. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar e adesso sfiderà Tommy Paul. Musetti ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Faria col punteggio di 7-5 e 6-2. È tutto, a più tardi.
8: Questa è Radio Latina.
1: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
9: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
10: Sono le 10:03.

0: Abbiamo ascoltato i Bros con il loro maggiore successo del 1988, When Will I Be Famous.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso verbo? Io mangio, tu mangi e gli mangia. Noi mangiamo, voi mangiate e si mangiano. In semplice burinese si dice mangiate i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnente la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina. Norma Beer Fest, sabato 22 e domenica 23.
7: Di 18.497 euro, TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Anche quest'anno torna...

0: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
1: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
2: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Furti sul lungomare di Latina. Un uomo di 36 anni è stato arrestato. L'episodio è avvenuto martedì sera nel tratto compreso tra Capoportiere e Rio Martino. Secondo la ricostruzione, l'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di rubare all'interno di un'auto parcheggiata. Alcuni giovani e proprietari delle auto hanno cercato di fermarlo e lo hanno inseguito. Una volta raggiunto, il 36enne avrebbe reagito con violenza, aggredendo due persone che hanno riportato prognosi rispettivamente di 20 e 10 giorni. L'uomo ha poi tentato di nascondersi nella vegetazione nei pressi del lago di Fogliano, ma è stato rintracciato dagli agenti della squadra volante e arrestato con l'accusa di rapina impropria. Sono in corso accertamenti per verificare un eventuale collegamento con altri furti denunciati nelle ore precedenti, quando alcuni bagnanti erano stati derubati di borse e zaini sullo stesso tratto di litorale. Grande affluenza di turisti e visitatori quest'estate nel centro storico di San Felice Circeo. Il comune sottolinea però la necessità di garantire sicurezza e gestione degli spazi in un'area a traffico limitato e a prevalente fruizione pedonale. Per gli eventi organizzati dall'amministrazione sono state predisposte le misure di sicurezza previste, con la presenza di un'ambulanza durante le manifestazioni di maggiore richiamo. La polizia locale ha inoltre monitorato la viabilità e gli accessi al borgo, effettuando anche rimozioni forzate dei veicoli in divieto di sosta che ostacolavano la circolazione o i percorsi dei mezzi di soccorso. Confermata anche la scelta, già adottata lo scorso anno, di non organizzare DJ set sulle aree pubbliche del centro storico, dopo il confronto con i titolari delle attività della zona. Latina e Ciociaria fanno rete attraverso il cicloturismo. È questo l'obiettivo dell'incontro tra Mario Salati, presidente dell'associazione Come in Ciociaria, e Alberto Antonio Dandolo, project manager di Eco House San Michele, il primo bike hostel della provincia pontina. Al centro del confronto la volontà di creare nuove collaborazioni tra le due province, utilizzando il cicloturismo come strumento di promozione e valorizzazione dei territori. Il nostro è anche un appello, ha spiegato Dandolo, unire attraverso il cicloturismo due territori già collegati sul piano camerale istituzionale potrebbe rappresentare un ulteriore passo di avvicinamento. L'intesa ha portato a una prima programmazione comune con iniziative che partiranno già a settembre e proseguiranno nei mesi successivi fino alla fine dell'anno. L'obiettivo è mettere in rete competenze ed esperienze per promuovere percorsi, borghi e paesaggi del Lazio meridionale e sviluppare un'offerta di turismo capace di collegare i territori pontino e ciociaro. Dopo San Felice Circeo, Puntini Fest fa tappa a Cori. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il festival dedicato alle nuove generazioni animerà il Teatro Luigi Pistilli e Piazza Sant'Oliva, con spettacoli teatrali, laboratori creativi e una libreria per bambini e ragazzi. Si parte domani con Buon Compleanno Giulio Coniglio e Il Cuoco con la Gamba di Legno. Sabato in programma La Nuova Olga, Il Sole Dormiglione e Il Cavaliere sulla Luna. Domenica gran finale con il Kamishibai di Teatro P e lo spettacolo Punto e Punta. Dopo Cori il festival proseguirà a Norma, Priverno e Sezze fino al 30 agosto. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
3: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte INPS. 0773 48 47 52.
4: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
4: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
5: Jerry Calà per Seat, prima...
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.

0: Venditti ci ha riportato indietro nel tempo al 1985 con 100 città, anche questa canzone fa parte dei nostri ricordi musicali più belli.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. concessionariafiori.it.
6: Torna a Cisterna di Latina
7: sabato 22 il tradizionale Palio dell'Anello.
6: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
7: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
8: Sono le 10:59.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa il meglio della musica del passato e non potevano mancare i successi dei mitici Earth, Wind & Fire, come questo era Fall in Love with Me.
1: Radio Latina.

0: Questi erano i Village People, i quali nel 1981, reduci dai grandi successi degli anni 70, una canzone su tutte, YMCA, ancora oggi famosissima e diffusissima, tornarono al successo con 5 O'Clock in the Morning.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro, scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
5: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di pasta di semola di Vella 1 kg 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore. Emozioni da tutto il mondo.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Furti sul lungomare di Latina. Un uomo di 36 anni è stato arrestato. L'episodio è avvenuto martedì sera nel tratto compreso tra Capoportiere e Rio Martino. Secondo la ricostruzione, l'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di rubare all'interno di un'auto parcheggiata. Alcuni giovani e proprietari delle auto hanno cercato di fermarlo e lo hanno inseguito. Una volta raggiunto, il 36enne avrebbe reagito con violenza, aggredendo due persone che hanno riportato prognosi rispettivamente di 20 e 10 giorni. L'uomo ha poi tentato di nascondersi nella vegetazione nei pressi del lago di Fogliano, ma è stato rintracciato dagli agenti della squadra volante e arrestato con l'accusa di rapina impropria. Sono in corso accertamenti per verificare un eventuale collegamento con altri furti denunciati nelle ore precedenti, quando alcuni bagnanti erano stati derubati di borse e zaini sullo stesso tratto di litorale. Mattinata di disagi quella di ieri all'isola ecologica ABC di via Bassianese a Latina. Un elevato numero di cittadini si è recato al centro di raccolta per conferire rifiuti ingombranti e speciali, creando una lunga fila di auto all'ingresso. Per evitare problemi all'interno della struttura è stato necessario contingentare gli accessi, una situazione che ha provocato rallentamenti anche sulla viabilità, tanto da richiedere l'intervento della polizia locale per la gestione del traffico. Le operazioni di conferimento dei rifiuti una volta all'interno dell'isola ecologica sono invece proseguite regolarmente. Al via gli interventi per aumentare la sicurezza stradale sulla via Appia al lato sud a Terracina, in attuazione dell'ordinanza dirigenziale dello scorso 5 agosto, sono stati installati due box ad alta visibilità per favorire il rallentamento dei veicoli e tutelare automobilisti e pedoni. I dispositivi si trovano al chilometro 104 e 200 lato mare in direzione nord e al chilometro 104 600 lato monte in direzione sud. Il tratto, caratterizzato da diverse curve con scarsa visibilità e da una forte presenza di pedoni diretti verso le spiagge, è stato interessato da diversi incidenti stradali. L'intervento sarà completato con rallentatori ottici d'impatto e una nuova segnaletica. Prosegue fino al 24 agosto all'Abbazia di Valvisciolo, a Sermoneta, la festa di San Bernardo. 5 giorni di musica, spettacoli, tradizioni e celebrazioni religiose con ingresso gratuito e stand gastronomico. Questa sera il Gran Gala delle Orchestre, venerdì spazio alle Iris Majorette e al tributo a Gigi D'Agostino, sabato l'Orchestra Medley in Italy e lo spettacolo comico d'Induccio, domenica dopo la messa e la tradizionale processione la serata tributo a Max Pezzali e agli 883. Gran finale lunedì 24 agosto con la presentazione della storia di San Bernardo di Chiaravalle. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55 di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
11: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
12: Sei su Radio Latina.
8: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumicata è buona, ma la provola fumicata Manzi è una delizia, e pure di più. Provola fumicata Manzi ed insai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Ninge niente da fa, Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
5: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
4: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
5: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
4: De Gregoris. Com.
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
10: Dentro la città,
9: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
12: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
13: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
14: Ma no, c'è la notte delle hit.
13: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
14: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
13: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
15: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
13: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
16: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
17: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
18: Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da ampi spazi assolati sul Lazio. Si segnala solo il passaggio di qualche annuvolamento in più tra pomeriggio e sera, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime che però non andranno al di sopra dei 32 gradi. Ventilazione, che a tratti sarà in rinforzo con mare fino a mosso a fine giornata. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
16: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate connessi con Global.

0: Abbiamo ascoltato i Twins, duo synth pop tedesco che ottenne un grande successo nel 1983 con questa canzone Face to Face, Heart to Heart, faccia a faccia, cuore a cuore, con la grande musica degli anni 80 ogni giorno su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato Sandra, cantante molto popolare negli anni 80 con il suo successo del 1985 in The Heat of the Night. Questa è Radio Latina, dove vi fanno compagnia ogni giorno i migliori successi del passato.
1: Radio Latina,

0: Scegliamo solo le più belle degli anni 80 qui su Radio Latina. Questi erano i Bronski Beat dal 1984 con Why.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
6: Torna a Cisterna di Latina
7: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
6: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
7: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
8: Sono le 12:03.

0: Download Again, successo della band spagnola dei Barrabás, questa si ballava nel 1981. I ricordi non stop continuano su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: La grande musica del passato la potete ascoltare qui su Radio Latina. Scegliamo le più belle, come questa indimenticabile dei Men at Work, era Who Can It Be Now, grande classico degli anni Ottanta.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
4: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
5: Saremo in 1000!
4: Allora ci incontriamo a Teano!
5: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
6: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
7: Zona Carano ad Aprilia.
8: Per una cerimonia!
4: Che resterà nella storia!
9: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
10: Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. Prova il nuovo scivolo Vortex.
9: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
11: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
12: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
13: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore, emozioni da tutto il mondo.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio.
13: Ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore, emozioni da tutto il mondo.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo.

0: 1 nei trattamenti antifumo.
1: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
2: Una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Preso uno dei ladri del lungomare di Latina, arrestato un uomo di 36 anni. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi nel tratto compreso tra Capoportiere e Rio Martino. Secondo la ricostruzione, l'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di rubare all'interno di un'auto parcheggiata. Alcuni giovani e proprietari delle vetture hanno cercato di fermarlo e lo hanno inseguito. Una volta raggiunto il 36enne, avrebbe reagito con violenza aggredendo due persone che hanno riportato prognosi rispettivamente di 20 e 10 giorni. L'uomo ha poi tentato di nascondersi nella vegetazione nei pressi del lago di Fogliano, ma è stato rintracciato dagli agenti della squadra volante e arrestato con l'accusa di rapina impropria. Sono in corso accertamenti per verificare un eventuale collegamento con altri furti denunciati nelle ore precedenti, quando alcuni bagnanti erano stati derubati di borse e zaini sullo stesso tratto del litorale. E sull'accaduto è intervenuto Alessio Pagliare, già consigliere comunale di Latina. I due ragazzi, scrive Pagliare in una nota, che hanno contribuito all'arresto del malvivente, va innanzitutto il mio augurio di una pronta guarigione, ma anche riconoscimento da parte dell'intera comunità. Mi auguro che le autorità competenti valutino la possibilità di conferire loro un encomio, perché il loro comportamento rappresenta un esempio di coraggio. Pagliari estende quindi un ringraziamento alle forze dell'ordine intervenute e torna sul tema della sicurezza, esprimendo preoccupazione per quanto emerge dalla vicenda. Non posso nascondere, dice, il rammarico nel leggere che la persona arrestata avrebbe già avuto precedenti per fatti analoghi. È inevitabile, davanti a situazioni di questo tipo, chiedersi come sia possibile che chi è già stato coinvolto in episodi simili possa tornare rapidamente a colpire. Passiamo ad un'ampia pagina degli eventi. Dal mare alla collina, per la sua seconda tappa Puntini Fest, il festival teatrale per le nuove generazioni ideato ed organizzato da Matuta Teatro, lascia San Felice Circeo per salire fino a Cori dal 21 al 23 agosto, primo dei quattro borghi dei Monti Lepini in programma. Spettacoli teatrali, appuntamenti per bambini e ragazzi animeranno il Teatro Luigi Pistilli e l'antistante Piazza Sant'Oliva nel centro del paese per tutto il fine settimana. Si comincia venerdì 21 agosto alle 17:30. A San Felice Circeo, invece, nell'ambito della rassegna letteraria I Libri di Circe, patrocinata dal Comune ed organizzata dalla Proloco Circeo, sabato 22 agosto alle 21:30, Piazza Lanzuisi ospiterà due protagonisti assoluti del panorama culturale ed investigativo italiano: Marco Malvaldi, uno degli autori di gialli più famosi in Italia, ed il generale Sergio Schiavone, comandante della Rissa di Roma. L'ingresso alla serata è libero e gratuito. Come libero e gratuito è il concerto, sempre di sabato 22, questa volta a Sabaudia. Alexia, protagonista della musica italiana ed interprete di numerosi successi che hanno conquistato anche il pubblico internazionale, considerata una delle voci più famose della musica dance internazionale degli anni 90, salirà sul palco della piazza di Sabaudia alle ore 21:30 per il suo Summer Tour 2026, una serata di musica nel cuore della città per ripercorrere dal vivo i brani più conosciuti della sua carriera. Ed è tutto per questa edizione, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
3: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
4: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
1: Sei su Radio Latina.
5: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Ma da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
5: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
6: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
7: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
6: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina chilometro 80, a Latina.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
10: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: putting on the Ritz, putting on the Ritz.
1: Scegliamo solo le più belle degli anni Ottanta qui su Radio Latina, e tra le indimenticabili di quel decennio troviamo Putting on the Ritz, il gran successo del 1982 di Taco.
2: Radio Latina,

0: un ricordo tira l'altro e fra i ricordi degli anni 80 è spuntata fuori Frida con il suo grande successo del 1982, I Know There's Something Going On.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
2: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
5: Qualità e convenienza ogni giorno.
4: A Latina, via Isonzo 221.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Non perdere le super offerte.
6: Torna a Cisterna di Latina
7: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
6: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
7: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
8: Sono le 13:01.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: dal 1984 abbiamo ascoltato gli Stadio insieme a Vasco Rossi con La faccia delle donne.
1: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
2: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
1: Agriturismo La Piana dell'Erica.
2: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di anguri al chilo 29 centesimi. Iniziativa carrello stop rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
10: Ma no, c'è la notte delle hit.
9: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
10: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
9: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
10: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
9: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
11: Bentrovati dalla redazione. Massicci attacchi russi sull'Ucraina hanno provocato 13 vittime e oltre 30 feriti. Il sindaco della capitale Vitali Klitschko afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. La Russia sta perdendo la guerra e reagisce prendendo di mira civili e infrastrutture, ha commentato la presidente della Commissione UE, von der Leyen. Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che l'aiuti. Le dichiarazioni giungono dopo che il segretario Bessent aveva affermato che gli Stati Uniti avrebbero imposto un isolamento economico al paese come il mondo non ha mai visto prima. Un 18enne egiziano è stato arrestato per aver commesso delle violenze su due ragazze minorenni nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali i quattro custodi che erano in servizio al museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di due dipendenti regionali e due ASU che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà avviato anche un procedimento disciplinare. Conto alla rovescia per il rientro dalle vacanze degli italiani, col weekend che sarà da bollino rosso sulle strade. A renderlo noto è Viabilità Italia. Domenica in particolare sarà segnata da spostamenti intensi nella prima parte della giornata e potranno presentarsi criticità nella seconda parte. È tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
12: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55, di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
13: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
14: Novecentonovantotto.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
7: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
6: Italcarni,
7: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
8: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
9: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
10: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
9: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
11: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
12: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
13: Jerry Calà per Seat, prima!
14: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
16: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
17: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo agli amici di Radio Latina.
18: Tempo sempre stabile e grande caldo sul Lazio per la permanenza dell'anticiclone, anche se nella giornata di domani ci sarà un cambiamento perché arriverà un minimo di bassa pressione al centro nord con aria fresca in quota che innescherà dei temporali soprattutto sulla Toscana, ma qualche rapido temporale domani pomeriggio atteso anche sul Lazio, localmente di forte intensità, quindi domani attenzione perché potrebbe esserci della fenomenologia temporalesca. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
19: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social

0: Un ricordo tira l'altro su Radio Latina, e fra i ricordi degli anni 80 è spuntato fuori il successo del 1983 dei PhD, I Didn't Know.
1: Radio Latina.

0: Una canzone da Oscar, questa Take My Breath Away, portata al successo dai Berlin, che fruttò al suo autore, il famoso produttore e autore musicale Giorgio Moroder, l'Oscar alla miglior canzone nel 1987.
1: Radio Latina,

0: Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni Ottanta firmato dal boss del rock americano Bruce Springsteen, il quale nel 1984 pubblicò il suo settimo album Born in the USA, il suo più grande successo commerciale, che conteneva una canzone più bella dell'altra, tra queste Dancing in the Dark, che non poteva mancare tra i successi indimenticabili di Radio Latina.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Da lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. Prova il nuovo scivolo Vortex. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
4: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni sede.
6: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. concessionariafiori.it.
7: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
8: L'Associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la decima edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore. Emozioni da tutto il mondo.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
9: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia dividile!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Vieni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
1: 14 e 3 minuti.

0: E questi erano gli Human League dagli anni 80 con Human su Radio Latina, dove vi fanno compagnia ogni giorno i grandi successi del passato.
1: Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dal 1983 abbiamo ascoltato le Pointer Sisters con Automatic.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
6: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
7: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus, anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
9: Bentrovati dalla redazione. Salito a 15 morti il bilancio del massiccio attacco russo sulla capitale. L'ha annunciato su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Glitschko. Colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. La Russia sta perdendo la guerra e reagisce prendendo di mira civili e infrastrutture, ha commentato la presidente della Commissione UE, von der Leyen. La benzina intanto supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale, il nuovo aumento certificato dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit pediatrico nel distretto di Solomensk. La Russia sta perdendo la guerra e reagisce prendendo di mira civili e infrastrutture, ha commentato la presidente della Commissione UE, von der Leyen. La benzina intanto supera quota 2 euro al litro sulla rete

0: lavoratori hanno respirato sostanze nocive. Due di loro sono svenuti e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso di Torrette. Quasi 40.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Il maltempo colpisce duramente la regione, dove precipitazioni intense stanno creando criticità, soprattutto nel Tiguglio orientale. Qui un treno è stato colpito da uno dei fulmini caduti. Si registrano anche danni e disagi nella località di Chiavari, dove in un'ora sono caduti 103 mm di pioggia. A Siena è corso il consiglio d'amministrazione di MPS, chiamato ad analizzare l'opzione strategica messa a punto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio e dagli advisor della banca UBS, con l'obiettivo di trovare un'alternativa all'Opas di Intesa San Paolo. Il CDA viene riferito in ambienti finanziari, si troverà a discutere di una doppia operazione. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
3: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
1: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello. È arrivata in questo momento istantaneo una notizia ansia. Mi rivolgo alle decinaia e decinaia di negozi e grandi supermercati che ancora non hanno i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Sbrigatevi a prenderli, perché tutti i prodotti Manzi hanno superato la barriera della bontà con la loro genuinità e la loro freschezza. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Andiamo in vacanza! E le valigie?
4: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
3: E al ritorno?
4: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
3: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
5: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
6: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
9: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore. Emozioni da tutto il mondo.
10: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: Il meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Holly Johnson che ci ha riportato al 1989 con il suo successo Americanos.
1: Radio Latina.

Un intreccio di canzoni, ricordi ed emozioni. Questa è Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato, come questo degli anni 80 di Belinda Carlisle. Era Heaven is a Place on Earth.

0: Se volete vivere oggi il meglio della musica di ieri, siete nel posto giusto. Questa era la bellissima How Many Lies degli Spandau Ballet dai mitici anni 80. Altri successi in arrivo su Radio Latina.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
10: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
11: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
10: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
11: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
10: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
11: Dalle 20 a Notte Fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
10: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
12: Sono le 15:03.
13: Le canzoni che ami degli anni

0: troppo bella questa canzone, che infatti fa parte dei nostri ricordi musicali più belli. K-League, il brano di maggior successo della neo progressive band inglese dei Marillion, un'autentica perla pubblicata nel 1985. Tutto il meglio degli anni 80 e non solo continua su Radio Latina.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
3: Italcarni,
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
5: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di Lavazza caffè crema e gusto forte 1 kg 9,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Torna a Cisterna di Latina
7: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
6: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
7: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buon pomeriggio, ben trovati da Roberta Sottoriva. Trovato in possesso di cocaina, opposto resistenza ai carabinieri, è stato arrestato a Sabaudia un ragazzo di 22 anni. Poco prima, alla vista dei militari impegnati in un servizio di controllo, aveva tentato di disfarsi di un borsello, dandosi poi alla fuga a bordo di un'auto con la quale ha anche speronato la gazzella dei carabinieri. Bloccato dai militari, il giovane è stato trovato in possesso di 60 grammi di cocaina. Al termine dell'udienza di convalida che si è svolta ieri, il GIP del Tribunale ha convalidato l'arresto per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 2 volte al giorno. Rovistavano all'interno di un'auto sul lungomare di Latina prelevando oggetti, ma 2 ragazzi, proprietari della vettura, una Land Rover, li hanno sorpresi e ne è nata una colluttazione. Uno dei 2 è immediatamente fuggito, mentre l'altro, per riuscire a guadagnarsi la fuga e mantenere il possesso della refurtiva, avrebbe reagito violentemente con calci e pugni, colpendo uno dei ragazzi con diversi colpi al volto, al collo e allo stomaco. All'arrivo della polizia, l'aggressore, che aveva provato a nascondersi, è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria. È un cittadino di nazionalità algerina. Uno dei ragazzi aggrediti invece è stato accompagnato al pronto soccorso. L'arrestato è sospettato anche di altri furti commessi sempre sul lungomare di Latina tra Rio Martino e Capo Portiere. Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi tra maggioranza e opposizione, l'amministrazione comunale di Latina si dice pienamente disponibile a valutare l'anticipo del servizio di mensa scolastica, da valutare in collaborazione di concerto con gli istituti scolastici. Le date individuate sono state definite tenendo conto dell'effettivo avvio del servizio negli anni passati, generalmente nelle prime settimane di ottobre, dichiara l'assessora all'istruzione Federica Censi. In ogni caso intendiamo ascoltare le esigenze delle famiglie. Gli incontri, annuncia, si svolgeranno già nei prossimi giorni per trovare la soluzione più rispondente alle esigenze reali degli utenti, compatibilmente con le condizioni organizzative delle scuole. La musica in chiusura, torna il 50 Second Jazz in programma sabato 22 agosto alle 21.30 nell'area spettacoli del Giardino di Ninfa. Flavio Boltro sarà affiancato dalla Resident Band, composta da Erasmo Bencivenga al pianoforte, Nicola Borrelli al contrabbasso e organizzative delle scuole. La musica in chiusura, torna il 50 Second Jazz in programma sabato 22 agosto alle 21.30 nell'area spettacoli del Giardino di Ninfa. Flavio Bolt.

0: La serata sarà accompagnata anche dagli interventi artistici di MAD, il Museo di Arte Diffusa. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
1: Questa è Radio Latina.
2: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
3: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
4: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non

0: E appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
3: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di petto di pollo intero, 6,99 € al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ripassati. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
10: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
11: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 € al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus, anticipo 9.220 €, rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 €. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
12: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
13: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
12: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
13: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
12: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
13: Dalle 20 a Notte Fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
12: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
14: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: 90, 80 e 90. Radio Latina.
1: When you can't get what you need, you're

0: Rivivi gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Qui su Radio Latina abbiamo ascoltato una grande canzone, Hallelujah Man dei Love and Money.
1: Radio Latina,

0: A cause des garçons, canzoncina dalla melodia trascinante cantata da questo duo femminile francese che si chiamava esattamente come la loro canzone.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere te la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
6: Qualità e convenienza ogni giorno.
5: A Latina, via Isonzo 221.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Non perdere le super offerte.
7: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
8: Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Da lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. Prova il nuovo scivolo Vortex.
7: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
9: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
10: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
11: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
12: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
13: Sono le 16 e 2 minuti.

0: Su Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo dei Simple Minds, era Alive and Kicking, successo del 1985.
1: Radio Latina.

0: Diamo soddisfazione ai vostri ricordi qui su Radio Latina. Tra i nostri ricordi musicali più belli degli anni Ottanta non poteva mancare Love Resurrection, il primo successo da solista della bravissima cantante inglese Alison Moye, che si era già fatta notare dal grande pubblico come voce degli Yazoo. Su Radio Latina i grandi successi continuano.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave, chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
6: Torna a Cisterna di Latina
7: sabato 22 il tradizionale Palio dell'Anello.
6: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
7: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva, trovato in possesso di cocaina, ha opposto resistenza ai carabinieri ed è stato arrestato a Sabaudia un ragazzo di 22 anni del posto. Il giovane, alla vista dei militari impegnati in un servizio di controllo, aveva tentato di disfarsi di un borsello, dandosi poi alla fuga e speronando la gazzella dei carabinieri. Bloccato dai militari è stato trovato in possesso di 60 grammi di polvere bianca. Al termine dell'udienza di convalida che si è svolta ieri, il GIP del Tribunale di Latina ha convalidato l'arresto per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 2 volte al giorno. Proseguono a Terracina le operazioni di controllo finalizzate al contrasto dell'abusivismo commerciale da parte del nucleo di polizia amministrativa del comando di polizia locale. Il primo intervento in piazzale Aldo Moro ieri sera si è concluso con un sequestro di 1.000 giocattoli privi del marchio comunitario, potenzialmente pericolosi per la salute. L'altro intervento questa mattina sulla spiaggia, dove gli agenti hanno sequestrato un carretto in ferro pericoloso con circa 150 gonfiabili e accessori vari, per un totale di 200 kg di merce. Gli atti vandalici commessi sul lungomare di Latina hanno costretto l'amministrazione comunale a intervenire in corso di stagione sulla manutenzione delle passerelle. Gli interventi attualmente in corso, si legge in una nota, riguardano in particolare i camminamenti in plastica e le passerelle in legno, con lavori di manutenzione e sostituzioni delle parti maggiormente deteriorate. Il precedente intervento dopo l'inverno era stato svolto soltanto a inizio stagione. Colgo l'occasione per rivolgere un appello a tutti a rispettare le strutture presenti sul nostro litorale. Sono beni pubblici e rappresentano un patrimonio a disposizione di tutti, ha sottolineato l'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco. Taglio del nastro questa mattina al porto Amerigo Vespucci di Formia, alla presenza della giunta comunale, dei consiglieri e delle altre autorità per Dinner in the Sky, nuova tappa del celebre ristorante sospeso. Fino a domenica 23 agosto cittadini e visitatori potranno vivere un'esperienza gastronomica a 50 metri d'altezza con vista privilegiata su Formia e sul Golfo di Gaeta. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
11: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte IMSS. 0773 48 47 52.
12: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
4: I grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
5: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno 3 gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
6: Jerry Calà per Seat, prima...
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
9: La radio con i numeri giusti. 70 80 90.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato gli Swing Out Sister con Breakout.
1: Radio Latina.

Un sodalizio artistico di grande successo, quello tra Mary Fredriksson e Per Gessle. Stiamo parlando del duo musicale svedese noto come Roxette. Dal 1988 abbiamo selezionato la loro hit Dressed for Success.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
1: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
4: Ma no, c'è la notte delle hit.
1: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
4: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
1: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
4: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
1: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone nel centro urbano, si rallenta per traffico lungo via San Gerardo e via Le Roma. Andiamo nel comune di Cassino, brevi rallentamenti anche qui per traffico intenso lungo via Garigliano e viale Bonomi. Ci spostiamo ora a Latina, si procede a rilento su viale 21 Aprile e viale dello Statuto. Rallentamenti poi in via Epitaffio, tra via Pantanaccio e via Gionchetto. Andiamo ora sulla Nettunense, traffico rallentato all'altezza di via Genio Civile in direzione di Anzio. Scendiamo più a sud, code a tratti sulla Flacca tra Gaeta e Formia in quest'ultima direzione. È tutto da Arianna Croce, Astral Info Mobilità, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
7: Sono le 17 e 2 minuti.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: su Radio Latina. Questi erano i REM dal 1987 con It's the End of the World as We Know It, canzone nota in Italia anche nella cover di Ligabue.
1: Radio Latina.

0: E questa era The Boys of Summer, bellissima canzone del 1984 di Don Henley, che fa parte dei nostri ricordi musicali più belli. Il meglio della musica del passato lo trovate qui su Radio Latina.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martupello. Sbottonate le trombe di Falloppio e statemi a sentire. L'azienda Manzi Giovanni vi garantisce la qualità e la freschezza dei prodotti che mangiate, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
5: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265 a Latina.
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
9: Più freschi del fresco?
10: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
11: Qualità e convenienza ogni giorno.
10: A Latina, via Isonzo 221.
9: Più freschi del fresco?
10: Super freddo! Non perdere le super offerte.
12: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
13: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
14: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
15: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
16: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
17: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
18: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva, trovato in possesso di cocaina, opposto resistenza ai carabinieri ed è stato arrestato a Sabaudia un ragazzo di 22 anni del posto. Il giovane, alla vista dei militari impegnati in un servizio di controllo, aveva tentato di disfarsi di un borsello, dandosi poi alla fuga e speronando la gazzella dei carabinieri. Bloccato dai militari è stato trovato in possesso di 60 grammi di polvere bianca. Al termine dell'udienza di convalida che si è svolta ieri, il GIP del Tribunale di Latina ha convalidato l'arresto per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 2 volte al giorno. Gli atti vandalici commessi sul lungomare di Latina hanno costretto l'amministrazione comunale a intervenire in corso di stagione sulla manutenzione delle passerelle. Gli interventi attualmente in corso, si legge in una nota, riguardano in particolare i camminamenti in plastica e le passerelle in legno, con lavori di manutenzione e sostituzioni delle parti maggiormente deteriorate. Il precedente intervento dopo l'inverno era stato svolto soltanto a inizio stagione. Colgo l'occasione per rivolgere un appello a tutti a rispettare le strutture presenti sul nostro litorale. Sono beni pubblici e rappresentano un patrimonio a disposizione di tutti, ha sottolineato l'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco. Cambiamo argomento. Gli agricoltori pontini, come quelli del resto del Lazio, potranno beneficiare di una maggiorazione del 50% di carburante agricolo ad accisa agevolata. Lo ha deciso la Regione come misura di sostegno dopo un'estate particolarmente drammatica sotto il profilo del caldo, in risposta alla richiesta avanzata nei giorni scorsi da Coldiretti Lazio, che aveva segnalato il forte aumento dei fabbisogni di carburante delle aziende determinato dalla necessità di intensificare gli interventi irrigui. La Regione, come misura di sostegno dopo un'estate particolarmente drammatica sotto il profilo del caldo, in risposta alla richiesta avanzata nei giorni scorsi da Coldiretti Lazio, che aveva segnalato il forte aumento dei fabbisogni di carburante.

0: agricoltori davanti a fenomeni climatici sempre più estremi, ha sottolineato l'assessore all'agricoltura Giancarlo Righini. Domani a Prosedice, Vicoli della Cultura, Arte, Musica, Teatro e Spettacoli nel cuore del borgo. Si comincia alle 18 a Palazzo del Gallo con una conferenza dal titolo Ulisse, uno nessuno 100.000, appuntamento dedicato alla figura dell'eroe omerico, e si va avanti fino a sera con mostre di pittura nella chiesa di San Nicola, l'apertura musicale di Piazza del Plebiscito all'Ospedale Vecchio, in scena Brigantesse, storie d'amore e di fucile, ancora musica nella piazzetta. Alle 21.15 di nuovo all'Ospedale Vecchio il concerto di Calenda Maia Chorus, mentre la notte proseguirà con altri appuntamenti distribuiti nel centro storico. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55 di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
3: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
2: Sei su Radio Latina.
1: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di pasta di semola di Vella, 1 kg, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Torna a Cisterna di Latina
5: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
4: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
5: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
9: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
10: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
11: L'impulso di aria più fresca in quota oceanica nella giornata di domani investirà le nostre regioni del centro, determinando una fase temporalesca sulle centrali tirreniche, anche sul Lazio. Entro domani pomeriggio sopraggiungerà qualche rapido temporale, localmente di forte intensità. Per quanto riguarda poi il weekend, ritornerà di nuovo una certa stabilità, quindi via via sabato e domenica di nuovo delle giornate per lo più soleggiate. I dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo, visitando il nostro sito web.
12: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato selezionate tra il meglio degli ultimi decenni. Non poteva mancare lui, Zucchero, con i suoi successi. Questa era Nietzsche che dice.
1: Radio Latina.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
6: Sono le 17 e 59 minuti.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi degli anni 80 non poteva mancare I Just Called to Say I Love You di Stevie Wonder, un super classico indimenticabile.
1: Radio Latina.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare qui su Radio Latina. Ogni giorno, infatti, potete riscoprire con noi i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato gli Arcadia dal 1985 con Election Day.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere te la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
6: Ma da dove entra tutta quest'aria?
7: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
6: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
7: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
8: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli 1 litro, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
10: L'Associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore, emozioni da tutto il mondo.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Di nuovo ben trovati da Roberta. Sottoriva si è trasformata in una rapina impropria. L'autore è stato arrestato dalla polizia all'ennesima razzia a bordo di un'auto parcheggiata sul lungomare di Latina. Un fatto divenuto frequente negli ultimi tempi che sta suscitando malcontento tra cittadini e turisti che affollano le spiagge della marina di Latina. L'uomo è stato infatti sorpreso da due giovani mentre si appropriava di oggetti contenuti in una Land Rover parcheggiata sul lato B del lungomare, e alla loro vista li ha aggrediti, ne è nata una colluttazione nel corso della quale uno dei due giovani è rimasto ferito ed è stato poi medicato al pronto soccorso di Aprilia. Il complice dell'aggressore è fuggito mentre lui è finito in manette, sospettato anche di altri furti commessi sempre sul lungomare di Latina tra Rio Martino e Capo Portiere. E di sicurezza su un altro fronte, sempre sul lungomare di Latina, parla l'Associazione Familiari e Vittime della Strada. In una lettera rivolta alla sindaca Matilde Celentano, al presidente della provincia Federico Carnevale, all'assessore alla mobilità Gianluca Di Cocco e al comandante della polizia locale, la dottoressa Sabrina Brancato, il presidente Giovanni Delle Cave chiede un'urgente intensificazione dei controlli sul litorale di Latina per la prevenzione dell'illegalità stradale e della mortalità legata all'abuso di alcol. Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi tra maggioranza e opposizione, l'amministrazione comunale di Latina si dice pienamente disponibile a valutare l'anticipo del servizio di mensa scolastica, da valutare in collaborazione di concerto con gli istituti scolastici. Le date individuate sono state definite tenendo conto dell'effettivo avvio del servizio negli anni passati, generalmente nelle prime settimane di ottobre, dichiara l'assessora all'istruzione Federica Censi. In ogni caso intendiamo ascoltare le esigenze delle famiglie. Gli incontri, annuncia, si svolgeranno già nei prossimi giorni per trovare la soluzione più rispondente alle esigenze reali degli utenti, compatibilmente con le condizioni organizzative delle scuole. Nell'ambito della rassegna letteraria e libri di Circe, patrocinata dal Comune di San Felice Circeo, organizzata dalla Proloco, sabato prossimo 22 agosto alle 21.30 in piazza Lanzuisi, due protagonisti del panorama investigativo italiano, Marco Malvaldi, uno degli autori di gialli più famosi in Italia, e il generale Sergio Schiavone, comandante del RIS di Roma, saranno protagonisti di un appuntamento per gli amanti del giallo e del mistero. L'ingresso alla serata, che sarà condotta dalla giornalista Ebe Pierini, è libero e gratuito. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
14: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
15: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
12: Sei su Radio Latina.
16: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeroaulici e condizionamento.
4: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
5: Torna a Cisterna di Latina
6: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
5: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
6: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato Paul Young, cantante inglese molto popolare negli anni 80, il quale ottenne un grande successo nel 1985 con la cover di questa bellissima ballad di Daryl Hall and John Oates, Every Time You Go Away.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato gli Alphaville, trio musicale tedesco che a metà degli anni 80 dominò le classifiche europee con alcuni singoli di grande successo, tra cui Forever Young.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
4: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
5: Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Da lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. Prova il nuovo scivolo Vortex.
4: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
6: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
7: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
8: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
9: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
10: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
9: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina chilometro 80, a Latina.
11: Torna a Cisterna di Latina
12: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
11: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
12: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
13: Jerry Calà per Seat prima.
14: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
16: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Sulla A91 Roma, aeroporto di Fiumicino, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con Via della Scafa in direzione Ostia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
17: Sono le 19 e 5 minuti.
18: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.
19: Radio Latina.

0: E questi erano i Living in a Box dagli anni 80 con il loro successo Living in a Box su Radio Latina, dove vi fanno compagnia ogni giorno i grandi successi del passato.
1: Radio Latina.

0: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. concessionariafiori.it.
2: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
8: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
9: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Di nuovo ben trovati da Roberta. Sotto Riva ha speronato l'auto dei carabinieri per sfuggire a un controllo dopo aver gettato il borsello con dentro 60 grammi di cocaina. Un ragazzo di 22 anni di Sabaudia è stato arrestato dai carabinieri dopo un breve inseguimento e accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Latina, all'esito dell'interrogatorio di convalida, disposto la misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte al giorno. Gli atti vandalici commessi sul lungomare di Latina hanno costretto l'amministrazione comunale a intervenire in corso di stagione sulla manutenzione delle passerelle. Gli interventi attualmente in corso, si legge in una nota, riguardano in particolare i camminamenti in plastica e le passerelle in legno, con lavori di manutenzione e sostituzioni delle parti maggiormente deteriorate. Il precedente intervento dopo l'inverno era stato svolto soltanto a inizio stagione. Colgo l'occasione per rivolgere un appello a tutti a rispettare le strutture presenti sul nostro litorale. Sono beni pubblici e rappresentano un patrimonio a disposizione di tutti, ha sottolineato l'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco. Gli agricoltori pontini, come quelli del resto del Lazio, potranno beneficiare di una maggiorazione del 50% di carburante agricolo ad accisa agevolata. Succede dopo un'estate di caldo estremo. La regione ha adottato la misura di sostegno in risposta alla richiesta avanzata da Coldiretti Lazio, che aveva segnalato il forte aumento dei fabbisogni di carburante delle aziende, determinato in particolare dalla necessità di intensificare gli interventi irrigui. Cambiamo argomento. La Protezione Civile del Lazio ha emesso un bollettino di allerta gialla per piogge e temporali per la giornata di domani. È previsto anche un lieve calo delle temperature. L'allarme dalla mattinata di venerdì e per le successive 12-18 ore. Previste precipitazioni su tutto il Lazio. Nuovo appuntamento con Cisterna Estate. Domani alle 19 nella corte di Palazzo Caetani sarà protagonista il giovane virtuoso fisarmonicista Francesco Viselli in un concerto a ingresso libero. L'artista si è già distinto in numerose competizioni nazionali. Gran finale di Cisterna Estate invece sabato dalle 17:30 con il Palate. Domani alle 19 nella corte di Palazzo Caetani sarà protagonista il giovane virtuoso fisarmonicista Francesco Viselli in un concerto a ingresso libero. L'artista si è già distinto in numerose competizioni nazionali.

0: Farmaci integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina via Filiberto 55 di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
1: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: Finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
4: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
5: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
6: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
7: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
8: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
7: Italcarni,
8: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. concessionariafiori.it.
11: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
12: Ma no, c'è la notte delle hit.
11: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
12: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
11: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
12: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
11: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
13: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
14: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
15: L'impulso di aria più fresca in quota oceanica nella giornata di domani investirà le nostre regioni del centro, determinando una fase temporalesca sulle centrali tirreniche, anche sul Lazio. Entro domani pomeriggio sopraggiungerà qualche rapido temporale, localmente di forte intensità. Per quanto riguarda poi il weekend, ritornerà di nuovo una certa stabilità, quindi via via sabato e domenica di nuovo delle giornate per lo più soleggiate. I dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo, visitando il nostro sito web.
13: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare ogni giorno ascoltando Radio Latina. Solo grandi successi come questo di Tina Turner era I Don't Wanna Lose You.
1: Radio Latina.

0: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di Lavazza caffè crema e gusto forte 1 kg 9,99 €. Iniziativa carrello stop rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli €199 al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €9.220. Rata finale pari al valore futuro garantito di €18.497. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
6: Sono le 20 e un minuto.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Prova ne è questa canzone dei Cameo, era Word Up, il loro grande successo del 1986.
1: Radio Latina, Radio Latina.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic, wide degrees lightning.

0: meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria con questi successi intramontabili. Non poteva mancare lui, Vasco Rossi, con i suoi brani storici come Questo era splendida giornata.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
6: Saremo in 1000!
5: Allora ci incontriamo a Teano!
6: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
7: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
8: Zona Carano ad Aprilia,
9: per una cerimonia!
5: Che resterà nella storia!
10: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
11: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
14: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno 3 gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
15: Jerry Calà per Seat, prima...
16: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia dividile!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Libidine coi fiocchi!
17: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
18: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
19: Buonasera di nuovo, ben trovati da Roberta Sottoriva, ultima edizione di GR Latina. Ha speronato l'auto dei carabinieri per sfuggire a un controllo dopo aver gettato un borsello. Dentro c'erano 60 grammi di cocaina. Un ragazzo di 22 anni di Sabaudia è stato arrestato dai carabinieri dopo un breve inseguimento e accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Sorpreso a rubare in un'auto in sosta sul lungomare di Latina per guadagnarsi la fuga, ha preso a calci e pugni un ragazzo che è rimasto ferito. È stato arrestato dalla polizia un cittadino algerino accusato di rapina impropria. Ha ricercato il complice, che è riuscito a fuggire. Da tempo le razzie sulle auto parcheggiate al lido di Latina stanno suscitando preoccupazione e malcontento tra residenti e turisti. Cambiamo argomento. L'amministrazione comunale di Latina si dice pienamente disponibile a valutare l'anticipo del servizio di mensa in collaborazione e di concerto con gli istituti scolastici. Lo dichiara in una nota l'assessore all'istruzione Federica Censi in risposta a un reclamo inviato dalle famiglie quando è stata resa nota la data di apertura del servizio a partire dal 5 ottobre. Le date individuate, spiega ancora Censi, sono state definite tenendo conto dell'effettivo avvio del servizio negli anni passati, generalmente avviato nelle prime settimane di ottobre in concomitanza con la piena organizzazione dei tempi scuola, ma intendiamo comunque ascoltare le esigenze delle famiglie. La Protezione Civile del Lazio ha emesso un bollettino di allerta gialla per piogge e temporali per la giornata di domani, previsto anche un lieve calo delle temperature. L'allarme dalla mattina di venerdì 21 agosto e per le successive 12-18 ore. Appuntamento con Cisterna Estate domani alle 19 nella corte di Palazzo Caetani. Sarà protagonista il giovane fisarmonicista classico Francesco Viselli in un concerto a ingresso libero. Poi il gran finale di Cisterna Estate alle 17.30 sabato con il Palio dell'Anello e domenica alle 22.30 con lo spettacolo pirotecnico La Notte dei Fuochi. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55 di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
20: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
7: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: meglio della musica del passato, suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martupello. Sbottonate le trombe di Palloppio e statemi a sentire. L'azienda Mangi Giovanni vi garantisce la qualità e la freschezza dei prodotti che mangiate, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. N'ingegnente da fa. Mangi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Mangi Giovanni.
4: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
5: Più.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
6: Più. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
9: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
10: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore, emozioni da tutto il mondo.
11: Le canzoni che ami degli anni 70.

0: I Duran Duran sono stati indubbiamente uno dei gruppi bandiera degli anni Ottanta, visto che in quel decennio si sono distinti per uno svariato numero di brani di successo, come questo del 1986, era Notorious.
1: Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni 80, solo su Radio Latina. Era Michael Jackson con Man in the Mirror.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
10: Ma no, c'è la notte delle hit.
9: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
10: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
9: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
10: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
9: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
11: Sono le 21 e 3 minuti.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: meglio della musica del passato suona in rotazione continua su Radio Latina, e questa non poteva mancare tra i classici degli anni 80, era Nena con 99 Red Balloons.
1: È tutta questione di fibra, ora c'è, perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it, chiamaci e Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Farmaci a casa? Non è più un problema! Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
9: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
10: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
4: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
5: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
6: Inizia!
5: Buona visione.
7: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Mamma! Io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: No, è mio! Papà, papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
15: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
7: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
8: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
7: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
9: Sono le 21 e 59 minuti.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
5: Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Da lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. Prova il nuovo scivolo Vortex.
4: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
6: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: No, è mio!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sei su Radio Latina.
12: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: La radio con i numeri giusti, 70.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Sono le 23 e 6 minuti.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Jack, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sei su Radio Latina.
8: E ora, 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti

0: macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: No, è mio! Papà, papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: È mezzanotte e 9 minuti.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.